Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senz'essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tommy. I voti suoni furono ignora al comune per

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano sommo.

marito mi che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mi? I voti suoi furono ignora al comun per.

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano sommo.